0: serie cinematografica su questo ci prestiamo in un cinema di Arcana Congo della Cine Special Mauritania e ci vediamo invece che si radia anche lui
1: Imagina Radio.

0: Se lo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: Imagina Radio.